0: Flamas 104.5, la radio de la tierrita. Flamas 104.5.
1: Ritornerà per te. Voice.

maridito pegarle. Nunca. Dame una muchita, mami tica, y un traguito.